Prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti gli amici e le amiche che mandano foto, messaggi anche a quest'ora della notte al 393 0119 119. Grazie per essere con noi. C'è Save Me Tonight.

0: campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, 13:43, un orario insolito ed un cambio della guardia insolito. Accanto a me c'è Eleonora Scaiola.
1: Ciao Xenia, ciao a tutti, buon lunedì. No, io il mio sospiro era semplicemente perché nel fuori onda ci raccontiamo tutti i drammi che succedono stranamente tutti insieme ad agosto.
0: Vero.
1: Cioè di solito sono prima delle vacanze, sono gli inconvenienti, i contrattempi. Ora no, per noi sono tutte a fine agosto.
0: Potremmo fare una sorta di legge di Murphy, no? Sai quando c'è la fetta biscottata con la marmellata che ti cade esattamente nella...
1: con la marmellata, con la marmellata. Terra, sì.
0: Potremmo fare la legge di Murphy rivisitata al mese di agosto, che le cose ti succedono sempre quando sono tutti chiusi.
1: No ragazzi, ma noi succedono delle cose che sembrano delle barzellette, cioè veramente non ne usciamo.
0: Abbiamo qualcosa da raccontare, il che devo dire è tanta roba in un periodo di piattume totale. A proposito di piattume totale, io reputo la appiattimento totale dei sentimenti e anche dell'umanità il fidanzarsi, l'interagire con un partner generato dall'intelligenza artificiale.
1: Mamma mia ragazzi, è vero, e poi è un tema abbastanza discusso, molto in voga in questo momento. C'è chi prima eravamo abituati a persone che si sposavano con non so, le transenne, con ti ricordi?
0: Con
1: c'è chi si era sposato con la Torre Eiffel. Adesso non, neanche più tangibili, capito? Adesso sono generati dall'intelligenza artificiale. Come la gestiamo?
0: Non lo so, ma la storia che insomma ti racconto e racconteremo poi ai nostri ascoltatori ha a che fare con la Corea e soprattutto con un reality show.
1: Vabbè, dai.

0: mentre Eleonora
1: give it to me
0: tocca.
1: No, give it to me, un po' di grazia,
0: sì,
1: donaci un po' di grazia,
0: serve un po' di grazia, Antigliella, come la vogliamo chiamare, insomma,
1: un po' di fortuna, po'
0: serve
1: di fortuna.
0: Anche un po' di focus sull'umanità, sull'empatia,
1: vai,
0: sui sentimenti umani e non robotici. Dunque, in Sud Corea, cioè, meglio nella Corea del Sud, una televisione locale ha realizzato un reality show,
1: sì,
0: presentato come il primo reality survival show dedicato alle relazioni sentimentali tra esseri umani e partner artificiali.
1: Bello.
0: Generati con l'intelligenza artificiale.
1: Bello. E che come interagivano tra di loro?
0: Allora, un po'
1: computer.
0: Come funzionano i nostri programmi, è presente Matrimonio a prima vista, appuntamento,
1: sì,
0: con
1: certo,
0: sconosciuto. Esatto, funziona così, bisogna portare il proprio partner o la propria partner a cena, in piscina o al karaoke,
1: sì,
0: soltanto che quel partner è un'intelligenza artificiale e arriva all'appuntamento dentro un tablet.
1: Ah, e infatti dicevo, non sono dei robot, quindi
0: no,
1: sono bello, cioè, bello,
0: tu sei a tavola con un tablet
1: che comunque parla di

0: quanto postiamo.
1: E poi come finisce? Nel senso che poi si innamorano,
0: e poi finisce,
1: e
0: lo vedremo. Si innamorano, si lasciano, lunga vita, figli maschi, figli, come vi fai?
1: No, vabbè, cioè, guarda, io non voglio commentare. Posso non commentare? Posso non dire niente?
0: Mi avvalgo della facoltà di non commentare.
1: È che ci sarebbe troppo da dire, va.

0: adesso con la canterina Eleonora Scaiola. Hai altro da aggiungere?
1: Sull'intelligenza artificiale,
0: no,
1: che
0: di in generale,
1: con, no, no, niente, ragazzi, non smettete di credere, perché tanto
0: l'amore
1: dopo
0: trionferà.
1: Non fa sempre, e se succedono inconvenienti, non vi preoccupate, tanto prima o poi si risolve tutto. Tipo, se ti casca un albero sulla macchina, non succede niente,
0: no,
1: prima o poi si risolve.
0: Carità,
1: dai,
0: che
1: va bene.
0: Cosa sarà mai stato? Le prossime 4 ore con la Ele, con me ci sentiamo domani a partire dalle 10.
1: Ciao, Kenya.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Andiamo subito in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavitola. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori nei giorni scorsi, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Lavitola, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi. Lottava da tempo contro una grave malattia. Roma perde un grande manager che, con competenza, passione e straordinaria dedizione, ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e al rilancio dell'azienda. Sono le parole del sindaco Gualtieri. Sisma 2016, Mattarella d'Amatrice per il decennale del sisma. Il risanamento è un percorso non privo di complessità, che richiede l'impegno di essere ultimato nel

0: breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia, lo sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione. Anche la Meloni ricorda le vittime del sisma, l'Appennino centrale rinascerà, ha sottolineato la Premier. Dal 3 al 12 settembre torna infine la 21ª edizione di Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un programma che conta oltre 65 appuntamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 14 e 2 minuti.
2: Back. Adesso, now, subito, un altro hit senza interruzioni. Four, four,

incrociamo le dita ed esprimiamo un desiderio. Questo brano ovviamente ha chiuso le quattro dita senza pausa. Tra poco, visto che abbiamo iniziato a parlarne con Xenia, no, di rapporti, di relazioni, di fidanzamenti, nel caso specifico di cui parlavamo con Xenia, legate all'intelligenza artificiale, tra poco parleremo di esseri umani che stipulano dei contratti matrimoniali molto particolari. Tra poco.

0: Stessa Dimensione, Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, ovviamente la versione remix. Adesso è il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

perché no, questa è la verità. Allora, cari amici, cari amiche, a quest'ora del pomeriggio, anche del pranzo, parliamo di una cosa che amiamo tutti tantissimo, ovvero le pulizie di casa. Ma che bello, ma quanto è bello farle, ma quanto è divertente, per me per niente. E non so se avete mai pensato a come risolvere, perché poi quando io vivo da sola, quindi mi toccano per forza, però magari quando si vive in due ci si alterna, no? Non so se avete mai pensato a come risolvere per sempre proprio la classica discussione che di solito si fa su chi fa le pulizie di casa, su chi fa cosa. Ecco, sappiate che c'è una coppia che ha trovato una soluzione decisamente originale e te la racconto tra poco. Ve la racconto tra poco perché al loro matrimonio è successo qualcosa che nessuno degli invitati si sarebbe mai aspettato. Ne parliamo

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, dicevamo che una coppia ha trovato un modo decisamente originale per decidere chi si occuperà delle pulizie di casa. E la risposta, pensate, è arrivata direttamente sul ring. Sì, avete capito bene? Cioè, veramente un vero e proprio match di box organizzato al posto del classico intrattenimento del ricevimento di nozze. L'idea è stata di questo wrestler professionista che si chiama King Hang, vabbè, ho pronunciato malissimo, comunque per l'occasione gli sposi hanno fatto installare un ring vero e proprio nell'area del ricevimento, con tanto di schermo gigante per annunciare l'incontro proprio in grande stile e un allestimento scenografico molto realistico, però pensato in chiave totalmente ironica per sorprendere e far divertire gli invitati. Ovviamente nessuno si è picchiato veramente, ci mancherebbe altro. La posta in palio qual era? Praticamente il perdente si sarebbe occupato delle pulizie di casa per il resto della vita, quindi non dice una settimana, un mese, no, per tutta la vita. Alla fine a vincere è stata la sposa, quindi ahimè al povero wrestler professionista gli è toccato una pulizia di casa fino a che morte non li separi. Ma dietro questa trovata originale c'è anche un motivo più pratico. Lo sposo ha raccontato che il budget del matrimonio stava praticamente lievitando più del previsto, così la coppia ha deciso di risparmiare proprio sull'intrattenimento tradizionale, trasformando una necessità, perché alla fine le pulizie di casa vanno fatte, in un momento che i loro invitati sicuramente non dimenticheranno facilmente.

è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: Il remix di Christian Marchi su Dimensione Suono Roma, Il ritmo della capitale. Questo è anche un brano che giustamente, pieno di ritmo, accoglie l'unico, il solo, il fantastico Lorenzo Palma.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Come stai innanzitutto, Lorenzo?
1: Sto molto bene. Poi quando insomma vengo accolto da te, sento questi applausi, tutto questo pubblico che non vedo, però sento.
0: L'importante è sentirlo, di sentirlo dentro.
1: Sì, no,
0: allora,
1: lo sento.
0: Tra l'altro sono noti ormai a tutti le tue doti culinarie, sei un fantastico chef, io ne approfitto sempre quando Lolli cucina qualcosa, ahimè, ahi noi, perché in teoria dovremmo stare tutti un po' attenti, invece qua ce ne frega niente, noi mangiamo.
1: Diciamo che, a parte che io cucino per chi tranquillamente può anche mettere su un chiletto e non ci sono problemi.
0: Ecco, cioè, sì. Allora, parlando proprio di
1: cammino, hai fatto un bel cammino.
0: Ma basta, questa sera ho camminato pochissimo. Allora, no, parlando proprio di torte, devi sapere che c'è stato uno scambio di torte, un video che è diventato viralissimo. Questo ragazzo che compiva gli anni ha ordinato la sua torta di compleanno in una pasticceria, ma gli è stata consegnata un'altra torta.
1: Cioè, quella non era destinata a lui.
0: Non era destinata a lui. Che torta era questa?

0: veramente
1: esiste.
0: Sì, amletico. Allora, dicevamo di questo ragazzo, caro Lorenzo Palma,
1: sì,
0: che ha ordinato questa torta per il suo compleanno. Che cosa succede?
1: Ma sappiamo come l'avrebbe voluta, come l'avrebbe desiderata lui?
0: No, non abbiamo questo tipo di informazione, però potremmo recuperarla perché è stato fatto un video, adesso ti dico. Praticamente ordina questa torta, la bakery, la pasticceria, gliene consiglia
1: sì.
0: un'altra. E lui al momento dell'apertura della torta scopre che quella che ha ricevuto lui in realtà era destinata a due certi, adesso chiamiamoli Sam e Meryl,
1: una coppia
0: che doveva utilizzare la torta per fare che? Niente poco di meno che il gender reveal.
1: Ah, quindi per svelare il sesso del nascituro.
0: Per svelare il sesso del nascituro. Quindi che cosa ha detto questo ragazzo? Beh, come posso io esimermi da non aprire la torta? In qualche modo questi ragazzi,
1: che curiosità,
0: devono scoprire di che,
1: certo,
0: sesso sarà il figlio. Beh, o la figlia. Rompe la torta, niente, scopre che sono due gemelli.
1: Beh,
0: quindi insomma,
1: per la felicità dei genitori.
0: Bella notizia. E niente, di risposta a questo,
1: sì,
0: video, i genitori scoprono che insomma, contentissimi di aver avuto due gemelli, e soffiano le candeline per la torta di questo ragazzo. Ci sono fatti uno scambio torta, capito?
1: Diciamo, c'è stata una sorta di outing del gender reveal.
0: Esatto.
1: Quindi qualcuno ha raccontato per conto loro, insomma, la
0: esatto, un video, ragazzi, che ha totalizzato una cosa tipo 3 milioni di like, milioni e milioni di visualizzazioni. Pensa, Lorenzo,
1: vuol dire che lui andrà a condurre il Festival di Sanremo.

0: Su Palma, le prossime...
1: Sì, le prossime quattro ore volevi dire, eh?
0: Le prossime quattro ore con Lorenzo Palma, davvero la scaiola per questa, per questo momento è tutto, poi ci risentiamo in realtà stasera.

0: Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma. La fai tu.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

russo rischia l'amputazione di una gamba. Il rider 21enne è rimasto ferito gravemente ieri sera a seguito di uno scontro frontale tra due moto in cui ha perso la vita un altro centauro, Luigi Campana, 56 anni di Viterbo, che era alla guida di un Harley Davidson. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 a pochi chilometri da Viterbo. Nello stadio di Amatrice ha preso il via alla messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nell'ambito della commemorazione per il 10° anniversario del sisma. Sono presenti la presidente del Consiglio Meloni, i ministri Abodi, Musumeci, Mazzi, il presidente della regione Rocca e le autorità locali. Dopo lo sgombero di Spin Time, la comunità prova a riorganizzare fuori dal palazzo le attività sociali e culturali che portava avanti al suo interno. Al centro del confronto con il comune di Roma c'è la richiesta di occupare i parcheggi di via Santa Croce Gerusalemme con 7 gazebo da utilizzare per laboratori e sportelli di ascolto. È quanto emerso dall'incontro tra gli attivisti e i rappresentanti di Roma Capitale che si è svolto oggi in Campidoglio. Mobilità, la Giunta Capitolina ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR. Il quadro economico complessivo è di oltre 26 milioni. Questa sera alle 18 nel Palazzo Comunale di Nepi la seconda tappa della mostra itinerante in ricordo del maestro Luigi Lopez dal titolo Omaggio a Pinocchio, il burattino di Carlo Collodi, il film di Luigi Comencini e la musica di Luigi Lopez in un viaggio da favola in terra di Tuscia. La mostra sarà visitabile fino a mercoledì. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

18:12 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata a tutti. Il sole a Lorenzo Palma fino alle 22, diciamo periodo questo intenso. Intanto mi piacerebbe capire, chiamare in appello chi è rientrato oggi al lavoro, per esempio 393 0119 119. Rientri dalle vacanze, giornate che si sono accorciate almeno di un'oretta, se non è un'oretta e mezza, temperature ancora molto calde, molto alte, ma soprattutto manca da calendario quasi un mese alla fine dell'estate, però diciamocelo, la direzione estate è in fase calante. Il tema di questa sera nel nostro rooftop, nella nostra bella terrazza con vista sulla città, è proprio questo: qual è quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine? Io lo dico, una su tutte, la ripartenza del campionato. 393 0119 119.

0: vista sulla città per parlare di quella cosa che per te insomma rappresenta un po' la fine del periodo vacanziero, ma soprattutto la fine dell'estate. Questo è il tema della sera, in assoluto la ripartenza del campionato, secondo me va a decretare proprio la chiusura del periodo più bello dell'estate.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Qualcosa che mi fa pensare che sto finito.
0: Sì, proprio
1: vacanze.
0: Quello.
1: L'estate.
0: Sì.
1: I miei figli si devono sbrigare a fare i compiti, che vorrei iniziare a scuola.
0: Che poi sono quegli ultimi giorni in cui io di solito, vabbè, chiaramente mi recuperavo un po' tutte le forze, soprattutto gli amici, per fare compiti insieme, compiti che non venivano mai portati, diciamo, a buon fine, venivano così abbozzati, ma c'è, cioè, il compito a casa non veniva portato, un grande classico, i compiti sono estivi, un po' così. Tema della sera, parliamo proprio di quella cosa che per te rappresenta la fine dell'estate, che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine. Dal campionato di Serie A, tra l'altro a breve in fase di ripartenza, cioè praticamente tra 12 minuti, a tutto il resto. 393 0119 119. E Bitlas invece, l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e lavoratori dipendenti del commercio

0: attuale, ma è anche una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: da soli 89 euro al mese.
1: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
0: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom Autoequip e scopri tutte le promozioni dedicate.
0: Gruppo Autoequip.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Il ritmo della capitale.
10: Are you ready?
9: Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.

0: dal 2020, ascoltato alle 18.27. Il drive time di Dimensione Sonora nella versione rooftop insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Stiamo parlando di quella cosa che ti fa capire che praticamente l'estate sta volgendo il termine, cioè nel senso ripartono le partite alle 18.30, la Lazio impegnata, poi l'altra romana alle 20.45, quindi la Roma altro impegno con il campionato di Serie A che riparte. Secondo me già il campionato rappresenta proprio quell'elemento che ci fa capire che l'estate, insomma, manca poco meno di un mese, però insomma non è proprio, non siamo in piena estate.
1: L'estate sta avvolgendo al termine perché uno, Roma si è di nuovo ripopolata.
0: Sì, un po'.
1: E soprattutto perché le giornate si sono accorciate tantissimo.
0: Tanto.
1: Io comunque sono fortunata, beh, sono stata qui ad agosto, però vado in ferie prima di settembre. A presto, ciao.
0: Io faccio sempre questa cosa, cioè della serie. Mi piace l'idea che a Roma le giornate si siano già accorciate, me ne vado in Spagna dove c'è quell'oretta di sole in più.

Spirit Mate dal 90 ad oggi, Rock This Party dall'estate 2006, c'era anche Bob Sinclair. Tra poco ritorniamo sull'argomento di questa sera che devo dire mi piace molto, perché parliamo di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine. D'altra parte è ripartito il campionato, stasera impegnate le romane, una 18:30, l'altra 20:45, quindi è ripartito quel meccanismo lì. You make me feel alive again.

0: 2, parliamo di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine. 393 019 119, ed è anche il numero in cui facciamo l'appello per capire chi è tornato oggi al lavoro dopo le vacanze.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

alle 19.42 su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, il nostro rooftop, la nostra bella terrazza con vista sulla città per parlare di quelle che sono le iniziative e gli eventi in città. Intanto oggi è stato avvistato John Key Ringero per Roma per farsi una bella corsetta. Ormai un po' tutte le star della musica vengono pizzicate in qualche modo in giro per la capitale, insomma, a farsi la pausa corta, sempre in fase sportiva. È una città che, insomma, voglio dire, corsetta, museo cielo aperto, quindi te la fai volentieri. Motivo che l'ha portato a Roma, perché questa sera sarà appunto all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, per portare avanti il suo progetto Joe da artista, e quindi una delle realtà più interessanti della scena internazionale. Lui lo conosciamo perché per il suo ruolo nella serie di Stranger Things, e soprattutto per questa capacità di unire il pop con la ricerca sonora e un'estetica veramente distintiva, e lo farà proprio questa sera, perché riparte tutto il meccanismo della Summer Fest alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

0: personaggi che ultimamente sono passati a Roma: Harry Styles pizzicato, recentemente appunto proprio oggi John Keery, che stasera sarà live per presentare il suo progetto Joe, da artista alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, era insomma in giro per Roma che se la correva. Il tema a questo punto del nostro rooftop riguarda proprio quel personaggio famoso che ti è capitato di incontrare in giro per Roma, così casualmente, cioè deve essere ovviamente un personaggio del mondo dello spettacolo, ma può essere anche italiano, va benissimo, attori, cantanti, chiunque. Chi è che ti è capitato di incontrare tra i personaggi famosi in giro per la capitale? 393 0119 119, su WhatsApp.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

0: raccontando di avvistamenti di personaggi famosi, John Keery, recentemente J-Lo è passata dalla capitale. Sì?
1: Sera,
0: buonasera.
1: Sera, Lorenzo.
0: Sì, eccoci.
1: Buonasera a tutti. E me state finché fa buio ai 5.
0: Lo
1: mamma,
0: so.
1: Ma che tristezza, guarda.
0: Però, però adesso buonasera leggermente. Poco.

0: Da Valentina Lorusso, 10 anni dal terremoto di Amatrice, Mattarella, il risanamento va ultimato al più presto. La premier Meloni presente oggi sul posto, troppe false partenze, abbiamo lavorato per un cambio di passo. Il cardinale Zuppi, ritardi insopportabili, ora serve l'impegno di tutti. La presidente del Consiglio alla messa celebrata dal presidente della CEA, ha incontrato i familiari delle vittime. Il cardinale ha detto: sentiamo il peso di questi lunghissimi anni, ma ora non interessano le polemiche. Il caso Ranucci, il 7 settembre l'udienza per Walter Lavitola davanti al tribunale del riesame, poi sarà convocato il giornalista, il conduttore sarà sentito come persona informata sui fatti. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, lottava da tempo contro una malattia, aveva 56 anni. Nuova ondata di calore in arrivo, 10-12 gradi sopra la media da metà settimana, l'Italia tornerà a fare i conti con un aumento delle temperature. Lo sport, i giochi del Mediterraneo, nuoto d'oro, Razzetti e Alzetta vincono i 400 misti, Cesarano gli 800 stile libero e Angiolini 50 rana, il ciclismo, tripletta nella prova in linea femminile, nuovi successi per gli atleti azzurri impegnati a Taranto. Il calcio, si gioca a Bologna-Lazio questa sera, a Roma-Fiorentina alle 20.45 all'Olimpico, in forte dubbio Molina, l'argentino verso la panchina, al suo posto ci sarà il giovane Lulli, in attacco sicuri di un posto Dybala e Malen, scalpita Mora in ballottaggio con Sulè. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Pochi secondi e saranno le 20.

0: Salottino, in arrivo temperature insomma molto estive, quindi l'estate non è assolutamente finita, anche se le giornate un filino si sono accorciate. Però stiamo parlando di personaggi famosi avvistati in giro così, casualmente per la città.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 94.
3: Is that when the attack fish I can rock the flock around the clock non-stop as our

ormai qui lì sulla nostra bella terrazza con vista sulla città, abbiamo incontrato ed è capitato di incontrare così per caso artisti in giro per Roma che se la corrono, che se la giocano, tipo Jennifer Lopez, John Curie. Proprio oggi vi è mai capitato così casualmente di incontrare qualche personaggio famoso? Tra i messaggi arrivati per Roma, da ragazzino ho incontrato Edoardo Bennato e a Nettuno incontrai Antonello Venditti sul treno, capirai, gli abbiamo rotto le scatole per tutto il tragitto Nettuno Priglia. Grandi artisti tutti e due, ne approfitto per salutare i bei ricordi appunto di Claudietto.

0: Fiorentina. Intanto le troviamo tra poco, parlavamo prima di personaggi famosi incontrati per caso in giro per Roma. 393 0119 119.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la

0: anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Un avvio di questo lunedì 24 agosto con tempo asciutto ed estesi rasserenamenti sul Lazio. Nella notte e nella prima parte di domani il passaggio di un rapido fronte atlantico riporterà un po' di nubi ed anche localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani entro il pomeriggio il tempo sarà asciutto con schiarite via via più ampie, poche variazioni termiche. Al più perderemo qualche grado, su Roma non andremo oltre i 31-32 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app.

con Mabel, risentita dal 2020 nella storia di Dimensione su Roma e il ritmo della capitale. Appuntamenti da vivere in città ce ne sono diversi, abbiamo visto la ripartenza anche del Summer Fest proprio questa sera con Joe che sarà live tra un'oretta, ci sono le romane in campo e stiamo parlando anche di appuntamenti teatrali da vivere nei prossimi giorni. Lo faremo con un amico al telefono.

0: evento che praticamente si svolge su una bella terrazza con le migliori sedute fino all'ora, diciamo, del dopo cena, cioè dall'aperitivo in poi.
1: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: Scegli di andare oltre, scegli il vero ibrido Toyota, scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

cambio automatico, cambio manuale. Giustamente la Rita ci fa sapere, io non ho mai preso la patente, ma credo che sia importante fare comandare al nostro cervello i movimenti, quindi concentrarsi mentalmente e fare i movimenti giusti, quindi cambio manuale assolutamente, anche perché poi il cambio manuale è bello perché ti permette di entrare totalmente in possesso della guida, cioè se sei tutt'uno con l'automobile. Ovviamente il cambio automatico, schiacci, poi ci sono tre piedi, che non, cioè due piedi ma tre pedali che vengono coinvolti a differenza dei due. In ogni caso, fra poco parleremo di musical, appuntamenti da vivere in città, andremo a farci un giro dalle parti del Brancaccio, perché c'è un musical francese molto molto bello in arrivo.

Mendes con i Black Eyed Peas di Mashkenada alle 21.50 nel salotto serale di Dimensione Solo Roma, quando dal 22 al 25 ottobre a Roma arriverà anche Amélie il musical, e quindi parliamo del insomma musical basato sul favoloso mondo di Amélie, quindi un film campione di incassi, stiamo parlando di un capolavoro, con Giulia Ottorello che sarà appunto Amélie, e racconta la storia di Amélie Poulain, questa giovane ragazza timida e fantasiosa che vive a Parigi e lavora come cameriera in un caffè di Montmartre. Lei è cresciuta in isolamento da genitori distanti e sviluppa questo mondo pieno di storie, ricco, ricchissimo, interiore, osserva la vita degli altri più di quanto non partecipi alla propria. Un giorno decide di dedicarsi a compiere piccoli gesti segreti per portare luce e felicità nella vita delle persone che la circondano, però mentre aiuta gli altri a ritrovare speranza e meraviglia, si trova davanti alla possibilità dell'amore, per esempio con il misterioso Nino, e capisce che per essere veramente felice dovrà avere il coraggio di uscire dal suo silenzio, quindi aprire finalmente il cuore al mondo. Chissà se ci riuscirà, lo scopriremo nella versione musical proprio a ottobre al Teatro Brancaccio con Giulia Ottorello.

0: dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: canale praticamente in fondo al rooftop del lunedì.
1: Ciao Maniciuccio, buona serata.
0: Grazie, ecco, vedi, arrivano i saluti quelli ufficiali che ci fanno capire che praticamente Rhythmic History è pronta a partire. Infatti ci

E dopo il rooftop, o meglio il salotto, nella versione estiva c'è la storia del ritmo, quindi il nostro viaggio che ci permette di rivivere gli anni 90 ma anche gli anni 2000 e di sentire per esempio i Tonight is the Night delle Click dal 1994, ma ripartiamo dagli anni 2000, esattamente dal 2003 con JCA.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Ritmic History Extended Version.
3: Buona lunedì sera a tutti. Viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 che non si ferma, e questo è un viaggio unicamente riservato agli anni 2000, perché ritroveremo nella prossima sequenza Salta 2000 per King Africa, anche I'm in Love di Safeway dall'estate 2002. Ripartiamo con gli anni 2000 e lo facciamo con Tom Jones e Musti.

Buona, il lunedì sera si viaggia con la dance degli anni 2000, un po' di Seven Nation Army, White Stripes per Mad dagli anni 2000. Ritorniamo un po' negli anni 90, lo facciamo con un artista inglese, Kim Lucas, remix di Eiffel 65, All I Really Want. Ripartiamo

0: Mollicone? Siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Che pezzone di Lesi di Hideaway che ritroveremo tra poco nella versione di Deep Dish, pezzone che insomma ci ha fatto muovere parecchio, devo dire, è stato forse uno dei più belli proprio del 1995. Anche All Around the World di Sylvia Colman, che ci permette di tornare molto indietro nel 1994. Ripartiamo però con un

0: History.
1: E stiamo qui dopo Special Party e i suoni più forti del momento. Abbiamo ballato la nostra festa esclusiva, il nostro club più grande della capitale. Sono Daniele Greco, ripartiamo, buon martedì 25 di agosto, c'è la musica del passato.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

y viajamos por el mundo come cantano Karol G e Manu Chao, la loro hit estiva che stiamo ascoltando ampiamente nelle nostre giornate di agosto, che si dimensiona su Roma.

0: History.
1: Altro viaggetto alla scoperta del sound di tanti, tanti anni fa. Qui siamo a 27 anni fa, in realtà, con una versione remix degli Eiffel, che presero questa hit, piaceva tantissimo, e loro la rifecero in questo modo. The Bad Touch è il titolo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.